me wante nyankan, me na he nansi. Me dan dan teru me, me nu kwen che he. Eye men kwen, edo men ka. Engu ha nyankan, me na he nansi.